Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suonata.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare ed essere amati è come sentire il sole dai

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A stento raccatto respiri dentro i polmoni, mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

venerdì 2 ottobre 2026. State ascoltando l'oroscopo di Branco. Io vi auguro felicità, in maniera particolare auguri di buon compleanno al segno della Bilancia. Ariete, forse siete un po' esagerati nelle vostre manifestazioni esteriori di affetto, di amore. Naturalmente siete gelosi, però anche molto divertenti, simpatici, questa volta anche autoironici. Il merito di questo cambio degli stati d'animo da un giorno all'altro, naturalmente tutto del solito Giove, ma ancora di più dalla luna in quel istrione di segno che è Gemelli, per poi arrivare alla carriera affari, dove c'è un salto di qualità. Toro, poi avete questo Mercurio che, ripeto, impedisce di fare qualche cosa, ecco, ma non dipende solo dagli altri, siete anche voi che non riuscite a coordinare bene i pensieri. Gemelli, più di tutto sarete contenti di questo Mercurio nello Scorpione, diabolico per la professione, per gli affari. Purtroppo è anche causa di qualche gaffe pericolosa per voi. Attenti, ma devo dire che avete imparato molto da Woody Allen, perché le sapete dire le battute. Cancro, tenere e straordinaria, dico che Marte vi aiuta con una forza molto utile anche per la salute. Poi Giove vi dà sempre fortuna, non è male. Leone, chiede Venere se intendete fare delle riparazioni di quella casa che avete avuto in eredità. Vergine, il coniuge vostro è un capitolo a parte, la sera ritorna a casa come un commesso viaggiatore. Un po' lo dovete scuotere, Devo arrivare nuovamente al compleanno di questa Bilancia. Le arie che si danno, luna ultimo quarto di domani, assolutamente contraria alla Bilancia, e dunque preparate oggi, chiudete le vostre cose, le vostre carte, e preparate un fine settimana veramente di relax, ma che sia veramente relax. Scorpione, io dico che questo è un periodo giusto anche per scegliere una strada indipendente, solitaria. Non importa se vi parleranno dietro, l'importante è che Scorpione non deve mai tradire il proprio carattere. Vado al Sagittario. Mancano oggi, non sempre, oggi, di tenerezza nei confronti delle donne. Allora, io l'ho detto, io ho gettato il sasso, vediamo se questa acqua farà dei cerchi positivi. Vado al Capricorno. Vai Capricorno, vai, prendi, perché le mele sono mature anche in amore. Cogli la prima mela, mia cara Capricorno. Acquario, non adattatevi agli altri, piuttosto state fermi, aspettate come un ragno dietro nascosto, dopo aver fatto la vostra bella tela, e poi aggredite quelle mosche fastidiose che vi girano intorno. Ed infine, da Branco le Stelle, i migliori auguri al segno dei Pesci. La luna, come avete sentito in Gemelli, anche oggi aggressiva,
particolarmente impegnativa per voi che avete responsabilità familiari, in modo particolare per i genitori del segno, insomma soprattutto i figli in una età diciamo critica vanno seguiti, ma anche voi dei grandi, dei pesci, dovete stare un po' attenti perché la luna è congiunta a Urano, pianeta che governa le nostre mani, e allora nei lavori manuali e anche nei contatti con i macchinari ci vuole prudenza. Per quanto riguarda poi la situazione amorosa, affettiva, la sera la luna comincia a cambiare da così a così e domani sarà ottima per gli affari dal segno del Cancro.

pensiero femminile, ti dicono proprio quello che tu pensi. E così, come diciamo noi a Frosinone, ti fregano.

0: Oh yeah, sì, è venerdì, ce lo dice anche Lionel Richie a modo suo con questa splendida canzone Do It To Me su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. 5:59 minuti, pochi secondi alle 6, pronti ad iniziare questo attesissimo venerdì 2 ottobre in cui la Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi. E infatti non a caso oggi 2 ottobre è anche la festa dei nonni, perché diciamocelo pure, i nonni sono un po' i nostri angeli custodi di tutti i giorni. E oltre agli auguri a tutti i nonni, oggi facciamo anche gli auguri a chi è nato in questa giornata, a chi spegne le candeline. Buon compleanno! E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 2 ottobre. Tanti auguri a Sting, che compie 75 anni, l'ex leader dei Police, che ancora oggi è in giro per il mondo con la sua chitarra tra un tour e l'altro, con quella classe devo dire che non lo ha mai abbandonato. E poi auguri anche a Romina Power, nata lo stesso giorno e lo stesso anno di Sting. Lei però è americana di nascita, ma tra l'altro italiana di adozione, che nonostante siano passati tanti anni dalla separazione con Albano, resta per tutti noi la metà di una delle coppie davvero più iconiche della musica italiana. E infine ricordiamo due grandi nomi del Novecento che non sono più tra noi: Gandhi, guida spirituale e politica dell'indipendenza indiana, simbolo mondiale della non violenza, tanto che proprio oggi si celebra la giornata internazionale della non violenza e in suo onore, e Groucho Marx, il più graffiante dei fratelli Marx, capace di far ridere il mondo intero con la sua ironia così tagliente. E infine chiudiamo con un fatto storico da ricordare: era il 2 ottobre del 1950 quando usciva sui giornali americani la primissima striscia dei Peanuts di Charles Schulz, che ci avrebbe regalato personaggi entrati nella storia come per esempio Charlie Brown e il suo inseparabile cane Snoopy.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti guardo negli occhi.

0: Moby con Porcelain alle 6:17 minuti di questo venerdì 2 ottobre. Dai che è arrivato il venerdì, dai che abbiamo il fine settimana lì pronto a scattare, proprio alla linea di partenza, no? Sta lì con è in posizione per partire e non vediamo l'ora di affrontarlo e di viverlo soprattutto. Però dobbiamo intanto affrontare ancora questa giornata e lo facciamo ovviamente insieme come sempre ascoltando a quest'ora i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Bruxelles frena dopo la lettera di Meloni per ottenere più flessibilità contro l'inflazione, vertice di maggioranza sulla manovra, carburanti, tetto e prezzi anche per Tamoride. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera, bocciate, a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità, le opposizioni promettono battaglia. Scontri in strada e scuole in fiamme, scoppia la protesta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina a Marsiglia, quasi 2000 i fermi, vertice di crisi del governo. Per il Wall Street Journal il Pentagono sta inviando una terza portaerei in Medio Oriente con 10.000 militari, volo Fly Dubai, fonti israeliane escludono il coinvolgimento dell'Iran. Il delitto di Garlasco a Sky TG24, parla il legale della famiglia Poggi, se la procura ha dubbi sull'indagine passata noi li abbiamo su quella attuale. Il processo sulla casa di Monte Carlo, la procura generale chiede l'archiviazione per Gianfranco Fini e la famiglia Tugliani accusati di riciclaggio, la decisione a febbraio. Riduzione in schiavitù, violenze e vessazioni sugli adepti, arrestato il capo di una setta pseudo spirituale nel torinese, l'uomo avvicinava persone con vulnerabilità, in particolare donne. Nations League, stasera si gioca Francia-Italia, Zidane non si fida degli azzurri, Mancini pensa a qualche ritocco dopo la vittoria convincente in Turchia.
0: E siamo pronti a fare il tifo per i nostri azzurri, un grande in bocca al lupo. Grazie alla redazione di Sky TG24, tra poco ascoltiamo insieme le previsioni del tempo con un occhio anche al fine settimana.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
12: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
13: con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Ci attendo un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali, anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulterà protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto. Temperature che restano molto miti, punte massime toccano i 26, anche 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

Bruno Risas con l'albero delle noci qui su Dimensione Suono Soft. Oggi 2 ottobre è una giornata dedicata ai nonni e quindi noi tra poco nell'appuntamento Good Life li festeggeremo insieme.

che versione meravigliosa di Stand By Me alle 6:42 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, abbiamo già fatto gli auguri ai nonni in apertura di puntata, ma li facciamo anche adesso perché i nonni

0: nonni rappresentano veramente le radici profonde della nostra storia, sono quel porto sicuro fatto di saggezza, di pazienza, di affetto incondizionato. E oggi festeggiare nonni significa riconoscere anche il valore della memoria e custodire i loro insegnamenti. Diciamo anche che il ruolo dei nonni oggi nelle famiglie moderne è davvero fondamentale, è un pilastro, è un sostegno non solo emotivo, culturale, ma anche spesso pratico ed economico, che merita di essere festeggiato sì ogni singolo giorno, ma oggi un po' di più perché è proprio la festa dei nonni. Quindi oggi puntiamo soprattutto il dito verso la relazione meravigliosa che si instaura tra nipoti e nonni. Il tempo trascorso insieme ai nonni è scandito da quei ritmi un po' più lenti, più umani, fatti di racconti intorno al tavolo, di quelle ricette tradizionali tramandate a voce e di quegli abbracci che curano proprio da ogni preoccupazione. E allora dedichiamo questo venerdì a far sentire speciali i nostri nonni, se siamo ancora così fortunati da averli, o ricordiamo ai nostri figli di fare anche una semplice telefonata ai nonni, basta anche quella, certo, andarli a trovare sarebbe meglio, addirittura portare un piccolo pensiero fatto col cuore. Nel caso in cui invece non ce li avessimo più, comunque possiamo dedicare qualche minuto a ricordare quei momenti felici che abbiamo passato insieme. Magari possiamo ritirare fuori un vecchio album di foto e sfogliarlo, o perché no, magari oggi potremmo preparare per ricordarli e per rendere speciale questa giornata quel piatto tipico loro che ci preparavano sempre.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: lancio dall'anno che verrà su Dimensione Suono Soft, e devo dire che questo 2026 sta volgendo al termine, manca poco, si vedono già in giro i primi addobbi di Natale accanto a quelli di Halloween, ormai veramente non c'è più soluzione di continuità e c'è già chi pensa al Capodanno. Io ho sentito le prime domande, ma che si fa a Capodanno? Ecco, con calma però, perché ancora non è vicinissimo, facciamo le cose con calma, così come affrontiamo questa mattinata con calma. Abbiamo terminato la prima ora di Svegli Insieme, tra poco ascoltiamo le news.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi al via Velletri il processo per falsa testimonianza a carico di una teste della difesa in merito al caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 all'asilo e oggi in stato vegetativo. La donna è accusata di aver reso dichiarazioni false durante il dibattimento. Il procedimento si apre dopo la sentenza definitiva della Cassazione che ha confermato le condanne per la maestra ed investitrice. Il 18enne investito e ucciso a Collatino, rischio processo per Andrea Stroppa. La procura ha chiuso le indagini sull'incidente costato la vita a Mirko Garofano. Per gli inquirenti, la Smart guidata dal referente di Maschi in Italia procedeva oltre il limite di velocità, contestato l'omicidio stradale. Valditara ha premiato lo studente congolese che ha salvato la professoressa di Centocelle dall'accoltellatore. Siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile e che rappresenta un esempio per tanti giovani, le parole del ministro. L'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa di Roma, aggiornando dopo quasi 50 anni la geografia della città in 334 quartieri, 22 rioni e 101 zone funzionali. Il progetto, sostenuto dal sindaco Gualtieri, è il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, università e migliaia di cittadini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo, tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Williams con Something Beautiful su Dimensione Suonosoft, e qualcosa di bello sta per accadere, perché oggi è venerdì e non parlo del weekend che sta per arrivare, parlo del fatto che il venerdì, così come il lunedì tra le 7 e le 8, c'è la nostra rubrica True Life, Vita Vera, quella che mette al centro voi ascoltatori con le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre perplessità, magari non sai come affrontare una situazione, vuoi qualche consiglio, e questo è il momento di chiederlo al 320 20 41 433. Facile facile, con un messaggio WhatsApp scritto, o se vuoi anche far sentire la tua voce audio sarebbe ancora più bello, però insomma capisco che alcuni vogliano mantenere la privacy, quindi va benissimo anche scritto. Il numero è sempre lo stesso, 320 20 41 433, e noi siamo qui per ascoltare la tua storia, la tua richiesta, e cercare di darti una mano, perché è come se fossimo una grande famiglia e cerchiamo di risolvere piccoli problemi tutti insieme. Quindi se hai qualcosa da dire, questo è il momento di farlo. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero davvero ti sorprenderà. E scopri anche lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, oppure vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco del...

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati PIM, Iperfamilagora,
5: risparmio di qualità. Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti

0: domande.
1: Eccola qui la nostra rubrica sempre molto attesa del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8, quella che potremmo ribattezzare anche come l'angolo dei consigli. Ci sediamo tutti qui intorno a un tavolo sorseggiando un caffè e cercando di starci vicini e di aiutare quelle persone che magari in questo momento stanno passando un momento in cui hanno un dubbio, una perplessità e non sanno che direzione prendere, come per esempio il messaggio che ho scelto oggi. Lei non si è firmata, giustamente vuole mantenere un po' di privacy e ha scritto questo messaggio: sto con una persona relativamente da poco, da 3 mesi. Secondo voi posso dargli già le chiavi di casa mia oppure è troppo presto? Potrebbe pensare che voglio metterla alle strette, che voglio accelerare troppo i tempi? Cara mia, innanzitutto 3 mesi non è che siano proprio pochi, poi dipende che valore secondo me dai tu alle chiavi di casa, cioè non è che gli stai dicendo sposiamoci dandogli le chiavi di casa, gli stai dando fiducia, quello sicuramente sì, ma chi sono io per dire queste cose? Nessuna, aspetto voi ascoltatori che magari da una situazione del genere ci siete già passati e potete dare qualche consiglio migliore del mio. Quindi tutti chiamati ad aiutare questa amica ascoltatrice che non si è firmata attraverso un messaggio WhatsApp scritto o ancora meglio audio, facciamole sentire un po' di calore vero a questa amica, messaggio WhatsApp al numero che è sempre lo stesso 320 20 41 433. Lei sta insieme a lui da 3 mesi e si chiede se sia già arrivato il momento di dargli le chiavi di casa, ma il suo pensiero è un altro, cioè c'è il sottotesto, perché lei pensa che lui potrebbe pensare che vuole metterlo alle strette, che vuole accelerare i tempi. Secondo voi è così? Fatemelo sapere con un messaggio WhatsApp. Ripeto il numero 320 20 41 433.

Collins alle 7:42 minuti qui su Dimensione Suono Soft, quando siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, vita vera, quella in cui voi ascoltatori siete i veri protagonisti con le vostre storie e i vostri consigli soprattutto. La storia che ho scelto oggi è quella di un'ascoltatrice che per privacy probabilmente non si è firmata, che ha mandato questo messaggio: sto con una persona relativamente da poco, da 3 mesi, secondo voi posso dargli già le chiavi di casa mia oppure è troppo presto?

0: o potrebbe pensare che voglio metterlo alle strette, che voglio accelerare troppo i tempi. Allora, c'è qualcuno che già è andato sulla polemica spinta e ha detto però manca un dettaglio fondamentale, che è l'età. Vero, perché magari in base all'età uno può capire qualcosa in più, però è anche vero che indipendentemente dall'età 3 mesi forse non sono tanti per stare insieme tra due persone, no? Comunque sentiamo un po' quello che avete consigliato a questa amica.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Puoi darle le chiavi di casa, ricordati che fai sempre in tempo a cambiare la serratura.
0: Io adoro la vostra ironia di tutti quanti. È vero, puoi fare sempre in tempo, però certo sarebbe un errore e forse una sconfitta, quindi vedi un po' tu.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: La domanda è un'altra, ma lui ha provato a darti le chiavi di casa?
0: Sua.
2: Perché la cosa allora sarebbe diversa. Indaga un attimino oppure assicurati che comunque sia la persona giusta.
0: Vabbè, quello
2: ok, buona giornata, questo è il mio pensiero comunque,
0: certo.
2: Buona giornata.
0: Ognuno esprime il proprio pensiero ed è bellissimo, perché il mondo è bello perché è vario, no? Ognuno ha un'opinione diversa, stiamo qui cercando di scandagliare nel miglior modo possibile quale sia la decisione per questa amica da prendere. Lei poi valuterà ovviamente in base anche a quello che le abbiamo detto, ma seguendo probabilmente il suo cuore.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Amici di Dimensione Suono Soft, il mio consiglio è:
0: vai.
3: Ma perché vi fate tutti questi problemi? Fate quello che vi sentite di fare.
0: Ecco, appunto.
3: E poi si vedrà.
0: Certo.
3: Un abbraccio a tutti, Alessandro da Roma.
0: Ciao Alessandro, quello che dicevo, poi uno segue il proprio cuore.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Sono Domi.
0: Ciao,
4: allora,
0: Domi.
4: Io gliele darei, ma perché secondo me non c'è un tempo per dare le chiavi di casa piuttosto che fare altre cose afferenti alla relazione sentimentale.
0: Ok.
4: Vai, buttati, procedi, se non rischi, scusa.
0: Se non rischi non rosichi, si diceva. Nel frattempo lei stava su un aereo, su un jet privato, perché non so dove abbia registrato questo messaggio.
5: Assolutamente no.
0: No.
5: Ma perché mai gli dovresti dare le chiavi di casa tua?
0: Categorica proprio.
5: Tu le sue chiavi di casa ce l'hai?
0: Non lo so.
5: Non gliele devi dare non perché 3 mesi sono troppo pochi, ma perché proprio non ha senso che tu gliele dia.
0: Ma magari passano più tempo a casa di lei che non a casa di lui.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: Cara amica.
0: Sì.
6: Ma amarsi sempre, convivere mai?
0: Ma no.
6: Ognuno per sé, Dio per tutti. Ma c'è una fortuna che ancora non sei sposata, ancora non hai un compagno fisso. Ma goditi della vita, ognuno a casa sua.
0: Ma perché?
6: 3 mesi. Ma 3 mesi dovrebbero passare 30 anni per dare gli altri.
0: È esageratissimo, 30 anni.
6: Fidati.
0: Sì, ci fidiamo.
6: Ama la tua libertà, che ti svegli la mattina, non devi pensare che devi fare la lavatrice, che devi fare da mangiare, che devi fare.
0: Vabbè, ma per lei.
6: No, guarda,
0: no?
6: Cosa darei per tornare indietro.
0: Addirittura.
6: Quindi, no, le chiavi di casa si danno forse dopo 30 anni. Un
0: tutto
6: abbraccio.
0: Tutto chiaro, un abbraccio a te, mi hai fatto tanto ridere. Potessi tornare indietro, ma la storia non si fa con i se e con i ma.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Eccoli con The Great Pretender su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Siamo in chiusura della nostra rubrica True Life, Vita Vera, che oggi ha cercato di dare una mano a questa ascoltatrice che sta insieme a una persona da 3 mesi e non sa se è arrivato il momento di dargli o meno le chiavi di casa, perché ha paura che lui possa pensare che vuole metterlo alle strette, che vuole accelerare troppo i tempi. Allora, abbiamo sentito già un sacco di messaggi, ma vorrei concludere così, con qualche uomo anche che si fa sentire e ovviamente con l'immancabile ironia.
1: Buongiorno, ciao. Sono Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
1: Secondo me dipende tutto dal tipo di rapporto che si è instaurato, se è un rapporto di presenza continua,
0: certo.
1: di assistenza, insomma,
0: di assistenza,
1: dipende
0: no,
1: tutto da quello. Ciao, grazie.
0: Ecco, la saggezza di Marco, cioè dipende da che tipo di rapporto hanno instaurato. Magari stanno sempre insieme e viene naturale dare le chiavi di casa. Certo, forse non avrebbe scritto se fosse così, però chiuderei con questo messaggio che la dice lunga.
2: Buongiorno a tutti, una battuta.
0: Vai.
2: A mia moglie, dopo 20 anni di matrimonio, ancora non mi ha dato le chiavi da casa.
0: Non ce
2: l'ha tutte lei. Buona giornata.
0: Buona giornata, e si vede che è molto presente tua moglie a casa e sei molto fortunato. Comunque, un altro caso di True Life, direi che l'abbiamo superato brillantemente, e True Life torna lunedì puntuale a partire dalle 7.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad insegnare.

0: inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, i Gran Classici, vari tipi. 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Roma per tentata estorsione e danneggiamento. Il caso è nato da un presunto debito lavorativo di 5.000 euro tra due cognati, per recuperare il quale è stato ingaggiato un complice per minacciare la vittima. I carabinieri di Palestrina hanno eseguito misure cautelari contro diverse persone accusate di spaccio, tentato omicidio, estorsione e violenze. Le indagini hanno smantellato una rete criminale attiva tra San Cesario, Palestrina, Zagarolo e Poli, che gestiva il traffico di droga H24 e usava esplosivi e ritorsioni per controllare il territorio. L'8 ottobre 2026 inizieranno i lavori di demolizione e riqualificazione dello scheletro edilizio di via Cesare Tallone a Tor Sapienza, a Roma. La decisione, presa in prefettura con la proprietà dell'immobile, segue lo sgombero dello stabile, da tempo ridotto a rifugio abusivo, e piazza di spaccio. Turismo sul litorale a Ostia ha firmato un'ordinanza del Campidoglio per le attività oltre l'estate. L'obiettivo è destagionalizzare. Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi principali già previsti nella stagione appena conclusa. E da oggi fino a domenica Emergency sarà in 14 località del Lazio e in tutta Italia per vendere i cantucci di pace. I fondi raccolti dai volontari sosterranno le cure materno-infantili a Gaza, Sudan e Afghanistan. A Roma in piazza Mazzini, Mercato Trionfale, via dei Cerchi, piazza dell'Alberone e viale Marconi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attendo un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali, anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulta protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto. Temperature che restano molto miti, punte massime toccano i 26, anche 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

0: Rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sembra strano anche a me.

canzone d'amore buttata via su Dimensione Sono Soft di Vasco Rossi, che tra qualche giorno riceverà dall'Università degli Studi di Salerno un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, con questa motivazione: perché è stato riconosciuto nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. Hai capito, Vasco? Complimenti a lui. E a proposito di università, a Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate.

0: Delle matricole e gli open day magistrali, quindi l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data perché tra l'altro manca poco. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, che sarà una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. E allora scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.

0: fino all'11 ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Tim, Keep the Family Lavora, ti risparmio.
2: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
5: Honda Moto Roma!
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
14: Dimensione suono soft.

0: nel giorno del suo compleanno non potevamo che festeggiarlo così, riascoltandolo. Sting con Shape of My Heart su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

venerdì 2 ottobre 2026. State ascoltando l'oroscopo di Branco. Io vi auguro felicità, in maniera particolare auguri di buon compleanno al segno della Bilancia. Ariete, forse siete un po' esagerati nelle vostre manifestazioni esteriori di affetto, di amore. Naturalmente siete gelosi, però anche molto divertenti, simpatici, questa volta anche autoironici. Il merito di questo cambio degli stati d'animo da un giorno all'altro, naturalmente tutto del solito Giove, ma ancora di più dalla luna in quel istrione di segno che è Gemelli, per poi arrivare alla carriera affari, dove c'è un salto di qualità. Toro, poi avete questo Mercurio che, ripeto, impedisce di fare qualche cosa, ecco, ma non dipende solo dagli altri, siete anche voi che non riuscite a coordinare bene i pensieri. Gemelli, più di tutto sarete contenti di questo Mercurio nello Scorpione, diabolico per la professione, per gli affari. Purtroppo è anche causa di qualche gaffe pericolosa per voi. Attenti. Devo dire che avete imparato molto da Woody Allen, perché le sapete dire le battute. Cancro, tenere e straordinaria, dico che Marte vi aiuta con una forza molto utile anche per la salute. Poi Giove vi dà sempre fortuna, non è male. Leone, chiede Venere se intendete fare delle riparazioni di quella casa che avete avuto in eredità. Vergine, il coniuge vostro è un capitolo a parte, la sera ritorna a casa come un commesso viaggiatore. Un po' lo dovete scuotere, Devo arrivare nuovamente al compleanno di questa Bilancia. Le arie che si danno, luna ultimo quarto di domani, assolutamente contraria alla Bilancia, e dunque preparate oggi, chiudete le vostre cose, le vostre carte, e preparate un fine settimana veramente di relax, ma che sia veramente relax. Scorpione, io dico che questo è un periodo giusto anche per scegliere una strada indipendente, solitaria. Non importa se vi parleranno dietro, l'importante è che Scorpione non deve mai tradire il proprio carattere. Vado al Sagittario. Mancano oggi, non sempre, oggi, di tenerezza nei confronti delle donne. Allora, io l'ho detto, io ho gettato il sasso, vediamo se questa acqua farà dei cerchi positivi. Vado al Capricorno. Vai Capricorno, vai, prendi, perché le mele sono mature anche in amore. Cogli la prima mela, mia cara Capricorno. Acquario, non adattatevi agli altri, piuttosto state fermi, aspettate come un ragno dietro nascosto, dopo aver fatto la vostra bella tela, e poi aggredite quelle mosche fastidiose che vi girano intorno. Ed infine, da Branco le Stelle, i migliori auguri al segno dei Pesci. La luna, come avete sentito, in Gemelli anche oggi

aggressiva, particolarmente impegnativa per voi che avete responsabilità familiari, in modo particolare per i genitori del segno, insomma soprattutto i figli in una età diciamo critica vanno seguiti, ma anche voi dei grandi, dei pesci, dovete stare un po' attenti perché la luna è congiunta a Urano, pianeta che governa le nostre mani, e allora nei lavori manuali e anche nei contatti con i macchinari ci vuole prudenza. Per quanto riguarda poi la situazione amorosa, affettiva, la sera la luna comincia a cambiare da così a così e domani sarà ottima per gli affari dal segno del Cancro. Grazie della vostra attenzione e naturalmente felicità. Ci sentiremo anche domani mattina e intanto oggi il nostro pensiero delle stelle è dedicato alle belle ascoltatrici. Attente ragazze e signore, gli adulatori sono abili attori e lettori del pensiero femminile. Ti dicono proprio quello che tu pensi. E così, come diciamo noi a Frosinone, ti fregano.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: John Legend, John Lennon, non John Legend, ogni tanto. Beh, sono arrivata anch'io alla fine di questa settimana, fa svalvolo anch'io, era John Lennon con Imagine su Dimensione Suono Soft. E stavo per dire, immagina che sia finita la settimana di sveglie presto, quelle lavorative, e arrivi il weekend. Ecco, non solo puoi immaginarlo, ma è davvero così. Abbiamo terminato e tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizionale stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della Mezza Maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il canile va in città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16:30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato un quarantenne accusato di prostituzione e pornografia minorile aggravata per aver coinvolto ragazze sotto i 16 anni. L'indagine è scattata dalla denuncia dei genitori di una quindicenne, i quali hanno scoperto sul telefono della figlia foto esplicite e chat con l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, denunciando tre persone per esercizio abusivo della professione medica. Tra queste un uomo di origini indiane, colto in flagrante mentre curava una paziente senza laurea né abilitazione. Valditara ha premiato lo studente congolese che ha salvato la professoressa di Centocelle dall'accoltellatore. Siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che rappresenta un esempio per tanti giovani, le parole del ministro. L'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa di Roma, aggiornando, dopo quasi 50 anni, la geografia della città in 334 quartieri, 22 rioni e 101 zone funzionali. Il progetto, sostenuto dal sindaco Gualtieri, è frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, università e migliaia di cittadini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie a Salvatore Lordi, anche da parte mia è tutto per questa settimana, poi adesso c'è il weekend, io ricarico un attimo le energie perché ne ho bisogno, spero lo faccia anche tu. Comunque, se avrai la sveglia presto anche sabato e domenica, sappi che qui c'è sempre qualcuno a tenerti compagnia. E poi noi, se vuoi, ci risentiamo a partire da lunedì per affrontare una nuova settimana di sveglie presto insieme. Ora ti lascio, come sempre, con la simpatia e la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13 e poi tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft. E allora non mi resta che dirti buon weekend e a lunedì. Ciao da Laura Buono.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: eccitazione nell'aria questa sera, l'Italia contro la Francia, staremo a vedere. Le 9:14, buon venerdì 2 ottobre, mi permettete di fermare la radio per qualche istante e fare gli auguri alle persone più importanti del mondo, i nonni. I nonni, che risorsa sono i nonni? I nonni sono quelli che ti danno il ricordo, la tradizione, la storia, l'esperienza, una vita che tu non potrai mai più vivere, che soprattutto ti danno la possibilità di fare dei figli, perché magari tu li lasci ai nonni e quindi puoi continuare ad avere la tua vita. Questa è una cosa un po' egoistica in realtà. Ecco, auguri a tutti i nonni del mondo, se ce li avete ancora, coccolateli e custoditeli. Auguri nonni. Oggi è venerdì. Venerdì significa selfie. Da un po' di settimane a questa parte, che cosa significa? Significa che in questo momento, qualsiasi cosa tu stia facendo, devi fermarti e mandarmi una tua foto al 320 20 41 433. Ovviamente non dimenticare di scrivere il nome, altrimenti io vedo una foto e dico chi sarà, a meno che non riesco già a riconoscere qualche faccia ormai a me nota della community dello zoccolo duro del mattino di Dimensione Suono Soft, quelli nuovi che sono sempre ben accetti, insomma ho un po' di difficoltà, no? E quindi scrivetemi il nome, magari anche da dove mi ascoltate. Uno dice, cavuoto, scusa, ma è una cosa privata, è una cosa della privacy, perché io ti dovrei mandare una foto? Perché non è giusto che tu possa andare sul sito dimensionesuonosoft.it e vedere che faccia ho io, e io da quest'altra parte della radio so che stai di là ad ascoltarmi e non posso sapere che faccia hai. Cioè, ti sembra una cosa, ti sembra una cosa normale? Ti sembra una cosa normale? Non è una cosa normale. E poi che la cosa bella è che comunque noi condividiamo questi ascoltatori con tutta la community, facciamo una grande casa comune qui a Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, un bacio, un grazie a Laura Buono, iniziato ufficialmente con i vostri selfie al 320 20 41 433 questo venerdì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i pezzani lavora,
9: i risparmio di qualità. Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via via.
10: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
12: Fino al 14 febbraio Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
11: 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
17: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Pamba Oletto Bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: vostri selfie stanno arrivando tra poco, li leggiamo, condividiamo con la community tutte le vostre facce che in radio non si vedono, ma il nome sì, quello si sente e arriva, ovviamente poi spazio alla vostra immaginazione per dare una forma ovale al nome che dirò in diretta e anche nei dettagli, perché il selfie non è soltanto il selfie del viso, magari uno vuole stuzzicare la mia curiosità con un dettaglio, quindi io sono a disposizione. 320 20 41 433, facciamo tra pochissimo il giro tavolo con tutti i presenti questa mattina all'ascolto della Radio del Benessere, che in questo momento invece attraverso la voce di Beppe Pellegrino ci accompagna in giro per il mondo. Vai Beppone, vai!
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ma io qui non si va con lo zaino, eh? Buongiorno, vi ricordo che per andare in questo posto, vi ho già parlato tempo fa, sto parlando della Patagonia, ci vuole la valigia però. Immaginate di camminare in Patagonia con il vento che arriva da lontano e il cielo, che qui cambia colore continuamente. La motivazione è un po' il vento. Poi davanti a te compaiono tre gigantesche torri di granito. Sono le Torres del Paine e siamo in Cile. Il parco nazionale è uno di quei luoghi, secondo me, più belli della Patagonia. Montagne, ghiacciai, laghi e fiumi e praterie dove vivono i guanaci, volpi e condor, quei uccelli grossissimi. Immaginate di arrivare al Mirador delle Torri dopo ore di cammino. Il Mirador è la cima. Il sentiero è impegnativo, ovviamente. Io ero più giovane, ma quando guardi le montagne capisci che ne valsa la pena arrivare e viaggiare fino a qui. Innanzitutto per la natura, poi anche perché si fanno belle immersioni, belli incontri con gli animali. Qui le pareti verticali sembrano quasi scolpite dal vento e la luce dell'alba rende ancora più impressionante l'ombra che si crea. La cosa che ti colpisce di più è la varietà del paesaggio. Quindi in una sola giornata immaginate, puoi passare dal bosco al ghiacciaio, dalla montagna e al lago. E ogni volta sembra di entrare in un mondo diverso, in uno Stargate bellissimo. E quando pensi alla Torre del Paine, ti rimane una sensazione precisa, il desiderio di fermarti ancora un po', perché ci sono luoghi che non ti fanno soltanto venire voglia di viaggiare, a me un po' tutti per la verità, ma ti fanno venire voglia di restare anche solo con il pensiero una volta che sei partito, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Don't

0: Total Revolution. La prima ora è volata via, ma adesso è arrivato il momento che tutti aspettavate, il momento dei vostri saluti, dei selfie del venerdì. Allora andiamo a scoprire chi ci ha mandato queste faccione e anche dei dettagli. Andrea da Roma, tassista, dice: si lavora, dai. Andrea è già nella fase del venerdì in cui l'entusiasmo è stato sostituito dal senso del dovere. Laura da Roma, bloccata in macchina, sono uscita di casa ottimista, poi ho preso il raccordo, è durato poco ma è stato bello. Flora, oggi smart working, settimana non facile ma vede il traguardo, manca poco alla libertà vigilata del weekend. Paola da Tivoli, spettinata col caffè, riunione alle 10, dalla vita in su sono già pronta, lo smart working ha separato la carriera professionale dalle gambe. Massimo da Genzano, jogging finito e adesso lavoro. Massimo, rilassati, che tra poco ricominciamo a rovinarti tutto. Francesca da Viterbo invece ha appena finito di lavorare. Francesca, un minimo di rispetto per chi ha ancora delle ore da scontare questo venerdì. Josi da Cerenova, oggi riposo, grazie Josi, qui si respirava già un clima troppo sereno. E arriva anche un selfie dalla palestra con la domanda: troppo tardi per il selfie? No, stai tranquillo. Stefano da Latina, anche lui in palestra, il fisico ancora non si vede ma io so che da qualche parte c'è, scrive: continua a cercare, noi crediamo in te. Francesco da Roma è col nipotino Enea e qui nessuna battuta, bella foto del venerdì e basta. Cecilia da Castel Gandolfo con la sua bimba pelosa dice che il momento bello della giornata, e già il fatto che si chiami così mi sembra di aver capito pure, mi ha migliorato la mattinata. Edoardo da Ostia manda una foto anche lui con la cagnolina e dice: vuole il caffè anche lei. Claudio da Roma dal supermercato: mia moglie mi ha mandato a prendere due cose, ne ho comprate 17 e nessuna delle due. Claudio, non tornare a casa, è una trappola. Rita da Roma: le cose normali sono noiose, voi no. Rita, questa me la tengo, normale non è mai stato uno dei miei obiettivi professionali. E chiudo con Marco che mentre ci ascolta si è fermato ad ammirare la luna di giorno e ci avvisa pure: affacciatevi a ovest, la vedete. Tra lavoro, traffico, palestra, caffè e weekend, ogni tanto alzare gli occhi è una gran bella idea.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop.

0: affari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
1: Nei supermercati Dem.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato un quarantenne accusato di prostituzione e pornografia minorile aggravata per aver coinvolto ragazze sotto i 16 anni. L'indagine è scattata dalla denuncia dei genitori di una quindicenne, i quali hanno scoperto sul telefono della figlia foto esplicite e chat con l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy. La ricompensa, denaro e piccoli regali. La polizia ferroviaria di Roma Termini ha fermato per un controllo tre giovani borseggiatrici bosniache già note alle forze dell'ordine. Le ragazze hanno immediatamente ammesso il furto appena compiuto su un treno, permettendo il recupero in extremis del portafoglio di un turista settantenne. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, denunciando tre persone per esercizio abusivo della professione medica. Tra queste un uomo di origini indiane, colto in flagrante mentre curava una paziente senza laurea né abilitazione. Sono critiche ma attualmente stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato da ieri in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria, in serata all'ultimo bollettino medico. Borse, avvio incauto rialzo per quelle europee, c'è attesa per i dati sul mercato del lavoro statunitense. Nei primi scambi a Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,12%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quanti litigi eviteremmo se WhatsApp imponesse 30 secondi tra scrivi e invia? Secondo me questo telefono venderebbe parecchio. Lo spieghiamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life, ce lo spiega la scienza nella giornata della non violenza, oggi 2 ottobre, anche giornata della nascita di Mahatma Gandhi. Sono le 10:17, buon venerdì, buona giornata della decompressione, questa è Dimensione Sono Soft, la radio che ti regala benessere e ti regala anche un consiglio. Adesso tutto per te. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero, in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
14: Supermercati Ben, sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
15: Supermercati PIM, i prezzi migliora, ti risparmio di qualità.
16: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
17: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
18: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Ed Sheeran, I don't care. Na na ni na na na na na na da da di da da da di da da na na. Prima di scrivermi un messaggio al 320 20 41 433 con diciamo l'argomento è Cavuoto, smettila di fare queste cose sulla musica, rifletti, ed è quello il consiglio che ti do oggi, no? È il giorno della non violenza, il 2 ottobre, scelto dall'ONU non a caso perché è il giorno della nascita appunto di Mahatma Gandhi, che di pace insomma in giro per il mondo e nel pianeta ne ha portata e come. Non andiamo proprio alti col pensiero a giornata della non violenza, chissà che cosa pensiamo. La violenza può essere anche verbale e può essere addirittura anche attraverso un messaggio semplicissimo di WhatsApp, quando due persone, no, tu con un collega, tu con tuo fratello, tua sorella, con un parente, e non lo so, con un qualsiasi, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, insomma, non riuscite a capirvi, e spesso diciamo che queste violenze, anche verbali, nascono dal fatto che uno voglia avere sempre ragione rispetto all'altro, e invece no, invece di dire tu fai sempre così, tu non capisci mai, e che vogliamo vincere la discussione, proviamo a cambiare un attimo la prospettiva, invece di aggredire cerchiamo una spiegazione, quindi invece di dire quello che dici è assurdo scriviamo spiegami perché la pensi così, perché è la stessa divergenza ma il tono è completamente differente, la domanda ci costringe ad ascoltare e soprattutto mette nella condizione il nostro interlocutore di dover spiegare e non di aggredire, quindi diciamo che automaticamente i toni si abbassano.

0: oggi è attendi, aspetta tre secondi, fai una domanda prima di rispondere, cosa intendi, perché lo dici, fammi capire. Il punto è quello spazio piccolissimo tra quello che mi viene da dire e quello che scelgo di dire. A volte tre secondi salvano una conversazione. Tutto questo è Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile

0: stella gemella Eros Ramazzotti. Archiviamo la prima metà di questo venerdì 2 ottobre, un'altra metà ci attende, la prossima ora è quella con Segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Adesso informazione e anche i 100 secondi del nostro direttore Enrico Mentana.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato un quarantenne accusato di prostituzione e pornografia minorile aggravata per aver coinvolto ragazze sotto i 16 anni. L'indagine è scattata dalla denuncia dei genitori di una quindicenne, i quali hanno scoperto sul telefono della figlia foto esplicite e chat con l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy, la ricompensa, denaro o piccoli regali. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato i controlli nel sud pontino, impiegando 56 pattuglie che hanno identificato oltre 200 persone e controllato 142 veicoli. L'operazione ha portato al sequestro di 60 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana e alla segnalazione di 17 persone alla prefettura. Turismo sul litorale a Ostia ha firmato un'ordinanza del Campidoglio per le attività oltre l'estate. L'obiettivo è destagionalizzare. Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi principali già previsti nella stagione appena conclusa. Da oggi a domenica 4 ottobre Emergency sarà in 14 località del Lazio e in tutta l'Italia per vendere i cantucci di pace. I fondi raccolti dai volontari sosterranno le cure materno-infantili a Gaza, in Sudan e in Afghanistan. A Roma, in piazza Mazzini, Mercato Trionfale, via dei Cerchi, piazza dell'Alberone e viale Marconi. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità. E anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori, ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile

0: possibile. Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gianna Nannini, Giorgia insieme con Salvami, le 11:15, buon venerdì, questa è Dimensione Suono Soft. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it, il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio d'espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
12: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
13: nell'arena delle offerte Abemus sotto costo.
14: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Change 11:37 in diretta, signora, siamo proprio in diretta, che io sto adesso penso all'Argentario e lei mi ascolta qui la musica con una voce registrata, è proprio in diretta, 37:18, 37:19, 37:20, 37:21, 37:22, 37:23, in diretta live, come dicono quelli bravissimi, su Dimensione Sonosoft, la radio del benessere che ti regala la nostra playlist iconica tutto il giorno, tutti i giorni, un successo dietro l'altro di ieri, di oggi e di domani, i nostri contenuti che sono anche sull'app, perché c'è un'app che puoi scaricare, puoi portare sempre con te sul cellulare, e sia dall'app che dalla diretta tutti i giorni intorno a quest'ora che c'è? Che c'è? Dico che c'è? No, niente, non ho detto niente, no, dico che c'è a quest'ora. A quest'ora c'è Segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Stiamo viaggiando in compagnia degli Charmaine, lo stiamo facendo in questi giorni in Corsica, dove loro sono stati e hanno fatto dei reportage bellissimi, e ci stiamo facendo svelare tutti i segreti di questa isola francese, ma con tanta Italia, oggi in particolare da Mattia Lorenzetti. Mattia, ciao, bentornato.
3: Ciao Francesca, ciao a tutti.
2: Allora, è un'isola francese, ovviamente tanta influenza italiana anche, insomma è un bellissimo posto da visitare e un posto anche da bere.
3: Beh, assolutamente,
2: non potevano mancare i vini della Corsica.
3: Assolutamente, è un posto dove ci si trova a casa, perché appena sentono che parli italiano, anche se con un italiano magari un pochino più antico rispetto a quello nostro attuale, tutti ti aiutano e tutti parlano italiano, e questa cosa era una cosa da sfatare, perché di solito si dicono che i corsi siano un po' rudi come carattere, e invece sono delle persone gentilissime e ci siamo trovati veramente bene.
2: Uh-huh. Bene.
3: Oggi ti portiamo sulla costa orientale ad Aghione, dove c'è un luogo che racconta proprio il vino della Corsica, che è Domaine Marchiani. È una tenuta agricola che ha oltre 2 secoli di storia e si affaccia tra la pianura e le montagne, quindi come dicevamo c'è uno sbalzo climatico importante che dà proprio una freschezza e un profumo ai vini molto molto particolare. I vigneti crescono sulle terrazze e sono terreni ciottolosi tra il fiume Tognone e il massiccio del Monte Renosu. Qui c'è il sole intenso mediterraneo e, come dicevamo, delle notti molto fredde.

0: È stato un piacere viaggiare con te e con Guido, con gli Charmaine, appunto, per la Corsica in lungo e largo. Noi tanto continueremo a viaggiare insieme nei prossimi giorni e sono in arrivo un paio di guide davvero interessanti che avete curato, quindi intanto ti auguro una buona giornata e poi al prossimo viaggio.
1: Grazie mille, a prestissimo.
0: Ciao. Al prossimo viaggio goloso. Noi ci sentiamo più tardi invece per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola e vi auguro intanto una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: si chiama Guilty Blue, Dimensione Suono Soft. Le prime tre ore le abbiamo archiviate. Tra poco l'ora della decompressione, che è di venerdì, signora mia, come dice Fabiana Sera, signora mia, ha tutto un altro sapore. Fabiana Sera, no, dicevo, la signora, no, l'ora della decompressione, ma che mi fate dire?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa l'invio di foto e video con contenuti hot. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minori di 16 anni. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre 2024 a seguito della denuncia dei genitori di una ragazzina non ancora quindicenne. Prestava cure dentistiche ai pazienti senza aver mai conseguito alcuna laurea né abilitazione medica. I finanzieri hanno scoperto uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, sottoponendo a sequestro l'intera struttura e denunciando 3 persone alla locale procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo della professione medica. L'uomo, un cittadino di origini indiane, è stato colto in flagrante mentre eseguiva interventi odontoiatrici su una paziente. Cocaina e crack venduti 24 ore su 24, estorsioni, sequestri di persone, rapine, le ritorsioni con ordigni esplosivi e incendi fino a un tentato omicidio a colpi di fucile per il controllo del territorio. È la rete criminale ricostruita dai carabinieri nell'area compresa tra Sanchez

0: Zagarolo e Poli. L'operazione è scattata su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli. 5 persone sono finite in carcere. Il 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia, di ciò che siamo diventati. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la ricorrenza odierna, porgendo gli auguri a tutti i nonni d'Italia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te.

0: C'è qui con me in studio Fabiana Sera, che ha appena asserito che Joss Stone è la sua donna ideale. Posso asserire senza paura di smentita che abbiamo gli stessi gusti. Love 12 e 16, buon pomeriggio, ora della decompressione. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà,
1: ti risparmio di qualità. Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi. Brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Anno 1998, ricorda un po' gli anni in cui io avevo appena preso la patente, questa canzone arrivava dalle casse della radio, mi sentivo insomma onnipotente, quelli erano gli anni E poi invece ci sono delle canzoni che scavallano tutti i tempi, decenni e generazioni e continuano ad essere le canzoni che ci portiamo dentro nel cuore e probabilmente ancora per molto tempo. I Beatles.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perché è venerdì, quindi figurati, aiutami a dire.
1: Non si può descrivere.
0: Noemi, briciole, che chiude la settimana, la nostra puntata, il mese, l'anno, il secolo, il millennio su Dimensione Sono Soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Pomeriggio da Francesca Proietti. Si faceva chiamare Sugar Daddy, circuiva minorenni agganciate sui social, promettendo soldi e regali in cambio di rapporti sessuali o dell'invio di foto e video sessualmente espliciti. Con queste accuse di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico aggravati dall'aver commesso il fatto ai danni di minori degli anni 16, un uomo di 40 anni è finito in carcere in esecuzione da parte dei carabinieri di un'ordinanza emessa dalla GIP di Roma su richiesta della procura. L'indagine da parte dei carabinieri è partita nel 2024 dalla denuncia dei genitori di una delle vittime, allarmati da alcune foto trovate nel cellulare della figlia. Tragedia all'alba sul litorale di Terracina. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato sulla battigia sul lungomare Circe all'altezza del Lido Sombrero. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore di questa mattina e ha fatto scattare immediatamente

0: immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. La zona è stata isolata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è stata ancora resa nota l'identità della donna. Sarebbero stabili al momento le condizioni di Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva. Domenico Barbuto è il nuovo direttore generale del Teatro dell'Opera di Roma. Il professionista di 47 anni, già segretario generale dell'AGIS, ha assunto l'incarico il 1 ottobre con un mandato della durata di 3 anni. Il Teatro dell'Opera di Roma è guidato dal sovrintendente Francesco Giambrone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Francesca Proietti.
2: Senza, cioè, perché secondo me è proprio
1: l'aggettivissima.
2: Capito? Sì, ormai lei, è iconica. Esatto. Vai, buon pomeriggio.
1: A lei è il 3/4 della sua palazzina.
2: Non ho capito.
1: Salutavo anche la palazzina.
2: Il condominio? A Napoli, a Roma, comunque.
1: Come vuoi.
2: Oggi ho sentito che hai parlato di non violenza.
1: Sì.
2: Quando è che tu provi tanta non violenza e tanta violenza?
1: Allora, diciamo che di base sono non violento.
2: Ok, quando è?
1: Divento un po' violento nel traffico.
2: Ecco. Io switcho, cioè parlo al telefono in moto,
1: sì?
2: E sono tutta quanta, no, perché hai capito? Passa qualcuno, mi fa uno sgarbo e comincio a parlare in napoletano, ma proprio strettissimo.
1: Esce il vascio,
2: esatto,
1: signora.
2: Esatto. Vattene, dai.
1: Me ne vado, ritorno. Ciao. Al mio vascio.
2: Sì, arrivederci.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Sono caduta dentro i tuoi occhi. E ora ci sono dentro fino al cuore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: costa baciarci, ma è una cosa così semplice, così potente. Che cosa ci costa sorridere? Proprio di questo parleremo nella prossima Good Life. La prima di oggi pomeriggio, io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo Thanks God It's Friday di ottobre e dunque non posso che essere felicissima di accoglierti nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera e ti accompagno per mano e per musica e con tanti contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax fino alle 17 di oggi pomeriggio. Prima Good Life, abbiamo detto, dedicata al sorriso. Che bello, perché oggi è la giornata mondiale di questo bellissimo mezzo di comunicazione, così gratis, così bello, così potente. Seconda Good Life, come sempre, dedicata alla nostra etimologia. Oggi una parola di cui pensiamo di conoscere il significato, ma invece è completamente diverso. Non vedo l'ora di parlartene. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione che ha dell'imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, pensa a super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. E allora non aspettare, richiedi subito un preventivo. Scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato, c'è l'orario continuato in via Mestre 18 o vai per tutte le info su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.it.

0: www.eventbrite.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
4: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità!
5: Dimensione suono soft.

capolavoro di Zucchero Diamante qui nel primo pomeriggio di Dimissione Sono Softy. Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo Thanks God It's Friday di ottobre. Attenzione, signora mia, sono qui la sera, ti accompagno fino alle 17 in una delle giornate più belle del mondo, ovvero la giornata mondiale del sorriso. Che cos'è che ti porta a sorridere? Magari non è che insomma dobbiamo vincere chissà che cosa, anche una piccola gioia quotidiana. Intanto che me lo fai sapere al 320 20 41 433. Ti ricordo che sorridere ruba qualche secondo ogni giorno, non costa nulla, non ci costa davvero nulla, ma spesso ha un potere pazzesco, cioè quello di cambiare immediatamente il tono di una conversazione. Oggi è la giornata mondiale del sorriso, che nasce nel 99 da un'idea di un artista americano che si chiama Harvey Ball e che già nel 1963, pensa, aveva creato il

0: persona, non so se ti è mai capitato, per strada la incontri, le fai un sorriso e puoi cambiare davvero diciamo la giornata di qualcuno, puoi rendere meno freddo il primo contatto, ma anche in un negozio, cioè ti è mai capitato che ti sorridono e te ti metti di buon umore? Naturalmente non significa sorridere sempre o fingere di stare bene, il punto di vista è un altro. Quando il sorriso è autentico può diventare una piccola forma di connessione, di relazione anche tra sconosciuti in mezzo alla strada. Spesso si ricambia il sorriso e ci si mette di buon umore, quindi oggi possiamo provare, senza grandi proclami né programmi, a fare un sorriso magari a uno sconosciuto, che non risolve i nostri problemi assolutamente, ma può modificare la temperatura, il barometro in una stanza, e qualche volta può migliorare una giornata semplicemente. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono.

0: Io credo, a mio modesto avviso, che un'iniezione di pop fine anni 90 sia quello che ci vuole per concludere al meglio la nostra prima ora insieme. Backstreet Boys su Dimensione Suonsoft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonsoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cerchi la convenienza quotidiana.
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Sentiamole queste news, sempre informate con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
4: Pomeriggio da Francesca Proietti. Richiama un gruppetto di studenti a rispettare il divieto di fumo a scuola e viene presa a sassate. È accaduto martedì scorso a un insegnante dell'Istituto Superiore Copernico di Pomezia. Nell'arco di pochissimi minuti la notizia ha fatto il giro dell'istituto e sono arrivati i carabinieri. La donna non ha visto chi materialmente l'abbia colpita. I militari ora stanno cercando di ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell'episodio per individuare chi abbia materialmente lanciato i sassi. La professoressa successivamente è andata al pronto soccorso del Policlinico Città di Pomezia, dove i medici l'hanno visitata e dimessa dopo alcune ore con una prognosi di 14 giorni. Per il 5 ottobre è stato convocato un consiglio d'istituto. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa l'invio di foto e video con contenuti hot. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minori di 16 anni. Turismo sul litorale ad Ostia, firmata un'ordinanza del Campidoglio per le attività oltre l'estate, l'obiettivo è destagionalizzare. Gli operatori dovranno rispettare gli obblighi principali già previsti nella stagione appena conclusa. Da oggi fino a domenica Emergency sarà in 14 località del Lazio, in tutta Italia.

0: per vendere i cantucci di pace. I fondi raccolti dai volontari sosterranno le cure materno-infantili a Gaza, in Sudan e in Afghanistan. A Roma saranno in Piazza Mazzini, Mercato Trionfale, Via dei Cerchi, Piazza dell'Alberone e Viale Marconi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Pinn. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Malika Yan su Dimensione Suono Soft con Ricomincio da qui, giornata mondiale dei nonni e giornata mondiale del sorriso. Credo che le due cose siano molto molto correlate.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ah, 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili.

0: in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, Iperfemi Lavora,
4: il risparmio di qualità. Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Sonsoft, è arrivato un messaggio molto molto bello, 320 20 41 433. Intanto scrivimi anche tu che cos'è per te il sorriso e quando ti viene da sorridere. Ciao, per me il sorriso è uno stile di vita, io sono sempre sorridente. Ma che cosa bellissimo, lo stile di vita è il sorriso, è bello, non costa niente, può mettere di buon umore le persone a cui lo doniamo e anche noi, perché abbiamo letto prima nella prima Good Life che è davvero migliora la vita, la serotonina, è veramente una cosa bellissima sorridere, e lo facciamo troppo poco spesso, non sei d'accordo? Su Dimensione Soul Soft andiamo avanti, c'è la musica di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: 1973 c'è James Blunt e con lui concludiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso in linea la nostra redazione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile.

0: e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
3: Pomeriggio da Francesca Proietti. È stato presentato oggi al Museo dei Fori Imperiali e Mercati di Traiano lo stato di avanzamento dei lavori del Carme, centro archeologico monumentale di Roma, il più ampio programma di trasformazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico mai realizzato nell'area centrale della capitale. Il Carme interessa un vastissimo ambito urbano che si estende da Piazza Venezia ai Fori Imperiali, dal Colosseo al Palatino, dal Celio alle Terme di Caracalla, fino al Circo Massimo e al Campidoglio. Vogliamo rendere concreto una visione sulla quale lavoriamo dall'inizio del mandato, ricucire il rapporto tra la città antica e quella contemporanea, perché i romani tornino ad essere protagonisti di questi luoghi e questo patrimonio sia sempre più parte della vita quotidiana di Roma, ha commentato Gualtieri. La cronaca agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale, un'alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minori di 16 anni. Prestava cure dentistiche a pazienti senza aver mai conseguito alcuna laurea né abilitazione medica. I finanzieri hanno scoperto uno studio odontoiatrico abusivo in zona Marconi, sottoponendo a sequestro l'intera struttura e denunciando 3 persone alla locale procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo della professione medica. Infine, da oggi al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che unisce sport e salute. Fino a domenica visite e screening gratuiti e poi incontri con personaggi famosi, ma anche esperti, match, esibizioni, conferenze e aree formative. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

0: Enrique Iglesias con la sua Hero nel pomeriggio di Dimissione su un Soft. Io tra un po' ti parlo delle curiosità e degli aneddoti legati ad una parola di cui forse non conosci completamente il significato.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro su

le moto. Ora tocca a te. Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suonosoft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suonosoft, la radio del benessere.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Che bel pezzo di Marco Mengoni, Guerriero, che si sposa, se vuoi, su Dimensione Suono Soft con la parola e il momento culturone del venerdì, perché ti parlo di sconfitta. Sei sicuro di sapere che cosa significhi? Allora, analizziamo con calma. Dal punto di vista linguistico, sconfitta è un capolavoro di pragmatismo volgare, e ricordiamoci che volgare non significa damarro, come oggi lo intendiamo, ma del volgo, del popolo. Quindi sconfitta, che cosa bellissima che sto per raccontarti. Sconfitta deriva dal latino parlato ex dis configere. Che cosa vuol dire configere? In origine significava assemblare, mettere insieme, ma l'aggiunta della S iniziale ribalta completamente il significato. Quindi sconfiggere significa letteralmente il contrario, quindi disfare ciò che era stato costruito, scompigliare un ordine. In greco invece si preferisce la concretezza dello spazio. Ti spiego meglio. Sconfitta si lega indissolubilmente al concetto in greco di trofè. Che cosa ti ricorda questa parola? In realtà in greco significa girare, volgere, ma la sconfitta è letteralmente il punto di svolta, il momento esatto in cui uno schieramento spezzava la linea e voltava le spalle al nemico per fuggire. Ed è proprio da questo termine che nasce la parola trofeo. Eccolo qua, il monumento fatto eretto di armature catturate che i vincitori innalzano esattamente nel punto in cui questo nemico si è girato per scappare. Accettare una sconfitta quindi significa riconoscere che una struttura si è scompaginata, si è incasinata, si è rotta, offrendoci però la possibilità etimologica di riconfigurarla da capo. Che cosa bellissima. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ti. È sempre bellissima e luminosa la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini e tu l'hai ascoltata a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso arriva la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti.

0: prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Ecco le news, sempre informate con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La vicenda del liceo Amaldi, il messaggio diffuso sullo spot del liceo nel quartiere romano di Torbella Monaca annunciava una sparatoria con anche bombe e coltelli che avrebbe causato 89 vittime, come il numero delle classi della scuola. A notarlo è stato per primo un ragazzo, mentre l'indomani una mamma che aveva ricevuto lo stesso messaggio allarmistico dalla figlia ha fatto scattare l'allarme. Il post è stato rimosso. Tragedia all'alba sul litorale di Terracina, il corpo senza vita di una donna di 73 anni trovato sulla battigia del lungomare Circe all'altezza del Lido Sombrero. Il ritrovamento avvenuto alle prime ore del mattino ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Non si esclude il suicidio, ma al momento non è stata ancora resa nota l'identità della donna. Agganciava le ragazzine sui social, poi a volte anche dietro un compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o l'invio di foto e video con contenuti hot. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre 2024 a seguito della denuncia dei genitori di una ragazzina non ancora quindicenne che avevano scoperto sul cellulare della ragazza alcune fotografie che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. Torna a Tennis and Friends al Foro Italico, 15ª edizione, per la prevenzione e i corretti stili di vita. Questa mattina all'inaugurazione con il ministro dello sport Abodi.
3: Si conquistano nuovi territori, Roma ha iniziato, ma ormai si va in giro per l'Italia, perché questo è un tema che va sollecitato costantemente. Bisogna allenarsi alla prevenzione, secondo me bisogna anche allenarsi sempre di più a volersi bene e quindi a rispettarsi. Con uno stile di vita che aiuti a star meglio e quindi a far star meglio anche le persone che vivono attorno a noi. Lo sport e l'alimentazione sono due fattori decisivi, la prevenzione deve accompagnare questa cultura del volersi bene.
2: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Come ti vedi mi innamorai e tu sorridi perché lo sai.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi.

0: Philadelphia.
1: Ma quanto mi è romantico il nostro Peter Sincotti con Goodbye Philadelphia a concludere un'altra serie di dischi tutti quanti insieme qui su Dimensione Suon Soft. Andiamo avanti perché ho qualcosa di molto importante da ricordarti. Cucine Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione che ha davvero dell'imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più, ma non dirlo a nessuno, trasporto e montaggio sono inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store, è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, o per tutte le altre info vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè, con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA, né di aziende ad esse collegate.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
7: Supermercati PIM, i prezzi a lavorare, ti risparmio di qualità.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Ora, da napoletana tu potrai ben immaginare il rapporto carnale che tengo con questa canzone. Pino Daniele con Quando Chiove. Però ti devo segnalare una versione meravigliosa in inglese, di cui forse un po' di anni fa ti ho già detto, di Randy Crawford, It's Raining. In più stavo leggendo anche una versione portoghese di Sandy, Quando Chove. Io non so se l'ho pronunciata bene, mi perdonino gli amici brasiliani. Elton John. Goodbye.

0: Tutti per uno, uno per tutti. Bryan Adams, Steer Sting e Rod Stewart nella colonna sonora dei Tre Moschettieri, All for Love, a concludere il nostro appuntamento del primo Thanks God It's Friday di ottobre. Adesso le news.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La polizia ha sventato un tentativo di occupazione a via di Torcervara, 3 soggetti denunciati, l'immobile riaffidato alla proprietà, tentativo di intrusione registrato nel corso della mattina presso lo stabile in disuso sito in via di Torcervara. È stata segnalata la presenza di 20 soggetti intenzionati a fare accesso all'interno, immediato all'intervento della polizia. Restiamo a Torcervara, un incendio dove un autobus ciclobus è stato avvolto dalle fiamme. I fatti questa mattina, l'autobus ha chiamata per causa in corso di accertamento è stato interessato da un rogo all'altezza di via della Cervelletta, sono subito scattate le operazioni di spegnimento. Disordini nel carcere romano di Regina Coeli, 7 poliziotti penitenziari e 3 detenuti rimasti feriti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, a renderlo noto l'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, che ha aggiunto che si sono registrati danni nella 5ª sezione dell'istituto. Presentato oggi al Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano lo stato di avanzamento dei lavori del CARM, il centro archeologico monumentale di Roma, il più ampio programma di trasformazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico mai realizzato nell'area centrale della capitale. Dal 1 all'11 ottobre la sala didattica della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita l'installazione immersiva nata dal lavoro condiviso con i ragazzi della comunità Basaglia. Dall'estrema periferia romana alla Galleria Nazionale è il percorso compiuto dai ragazzi della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa Basaglia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto anche per il tuo venerdì nel primo pomeriggio di Missione Suono Soft. Pomeriggio che continua, io ti auguro buon weekend e naturalmente se vuoi ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Pensa, Mario Biondi con This is what you are, per aprire l'ultima parte del pomeriggio di questo venerdì 2 ottobre 2026. Sì, dopo Fabiana Sera è con me che trascorrerai le prossime 4 ore. Io sono Roberto e ti auguro buon ascolto. Staremo insieme fino alle 21 e subito ho un messaggio per te. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande e si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Scegli Roma 3.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.
3: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
4: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: lui ci ha sempre abituati così. Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli su Dimensione Sono Soft. 17:37 minuti, è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buonasera, bentornati a Segreti in tavola. Oggi parliamo di Galateo, anzi parliamo di una cosa in particolare. Ma si può chiedere un boccone del piatto del vicino? Ne parliamo con un amico, un giornalista, uno scrittore, un esperto di buone maniere e anche il direttore del settimanale Vero, ovvero Nicola Santini. Nicola?
3: Eccolo.
2: Ho deciso che si chiama il Galateo del posto assaggiare, ti piace?
3: Mi piace da morire, che sono due parole che nella stessa frase non so quante volte sia capitato ai nostri ascoltatori di sentirle, ma ci sta, insomma, bisogna anche innovare ogni tanto.
2: Esatto, quindi si può chiedere un boccone dal piatto del vicino, non so, magari allungare la forchetta, dividere il piatto, succede sempre, sempre più spesso.
3: Allora,
2: anzi,
3: facciamo così, secondo il Galateo no.
2: Ok.
3: Però c'è un Galateo anche quando si va fuori dal Galateo, nel senso che il buon senso unito alle buone maniere ti fanno pensare alla parolina chiave che funziona sempre, contesto. È chiaro che se uno deve dare l'educazione a un bambino, gli deve dire che non si fa. Da adulti, consenzienti, in un ambiente...

0: privato, spero, non al ristorante magari, o comunque insomma abbiamo visto troppi programmi nei quali si girano i piatti, si fanno queste cose, non voglio fare nomi e nemmeno cognomi, però insomma non danno un bellissimo messaggio sul fronte del bon ton. Però siccome non si vive soltanto di galateo, devo dire, con una persona con la quale sei molto in confidenza, in un ambiente che non ha nessun barlume di formalità, e quindi lo consente, non c'è niente di male. Certo, è brutto vedere una forchetta che passa da una parte all'altra dal tavolo, che fa cadere briciole invece che parti di sugo, olio o sporca, ma se viene fatto senza sporcare, col vicino di piatto, io sono dell'idea che la regola più, posso dire, elegante è quella magari di dire: posso assaggiare qualcosa, posso sentire, a una persona con la quale si può fare, si passa il piatto, come quando uno ti chiede: mi dai un pezzo di pane? Non è che gli passi il pane con le mani, no? Certo. Gli passi il cestino.
1: Certo.
0: Ecco, allo stesso modo gli avvicini il piatto, lui se ne prende una parte, la porta nel suo piattino e poi se la,
1: esatto,
0: porta alla bocca. Ecco, l'idea della forchetta che dal piatto di uno finisce dritta sui premolari dell'altro ospite, ecco, quello mi fa un pochino orrore. Va bene così?
1: Mi piace molto. Va bene, la prossima volta che chiederemo posso assaggiare, sappiamo come muoverci.
0: Te l'ho detta tutta ad un fiato, per levarmela di torno subito.
1: Nicola, grazie mille, grazie, buon weekend. Ci
0: buon
1: sentiamo
0: weekend
1: la prossima settimana.
0: Voi.
1: Ciao, l'appuntamento,
0: grazie,
1: con Segreti in Tavola invece torna domani mattina. Vi aspetto. Ciao a tutti, da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione sono soft, ogni canzone un'emozione. Siamo tornati all'anno 2000 con la voce di Nelly Furtado, era I'm Like a Bird. 17:55 minuti, tra poco per te le ultime notizie.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Allora ragazze, ok il creme e siero per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione, sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Valentina Allorusso. Al rientro dalla ricreazione ha sorpreso un gruppo di studenti in cortile a fumare, rimproverandoli e invitandoli a spegnere le sigarette. Nel momento in cui si è voltata per tornare in aula, è stata colpita alle spalle con alcuni sassi ritrovati nello spazio esterno della scuola. È successo martedì scorso intorno alle 13 nell'Istituto Superiore Copernico di Pomezia. Il messaggio diffuso sullo spot del liceo invece Amalvi, quartiere romano di Torbella Monaca, annunciava una sparatoria con bombe e coltelli che avrebbe causato 89 vittime, come il numero delle classi della scuola. A notarlo per primo un ragazzo, mentre l'indomani una mamma che aveva ricevuto lo stesso messaggio dalla figlia ha fatto scattare l'allarme. Il post è stato rimosso, mentre tra gli studenti, scongiurato il pericolo dell'attentato, si è diffuso il timore di una militarizzazione della scuola. Stacca una telecamera di videosorveglianza nel sottopasso Turbigo a Roma e la utilizza per infrangere il vetro di un'auto in sosta. È accaduto nella zona della stazione Termini, dove la polizia ha arrestato un 29enne per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Al via la trasformazione del cuore archeologico di Roma con carne, più di 80 interventi, 200 milioni di euro e un'area che va da Piazza Venezia al Circo Massimo. È il Carme, il centro archeologico monumentale di Roma, presentato oggi dal sindaco Gualtieri ai mercati di Traiano. Sentiamo.
7: Sì, oggi abbiamo presentato uno dei progetti più importanti di questa consiliatura, è il progetto del Carme, che riqualifica e realizza intorno al centro archeologico monumentale una serie di interventi che consentono finalmente di scoprire e di fruire meglio la bellezza unica al mondo di questo centro di Roma, a partire dalla nuova passeggiata archeologica che consentirà di passeggiare nei luoghi più belli del mondo.
6: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Io ti amo. Ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare. Lì si incontrano e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice la terra.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: Buon venerdì pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft e questi sono i nostri successi. Erano Imagine Dragons con Bad Liar. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di ottobre: super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dalle lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio d'espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e Tibi Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Dido con Life for Rent su Dimensione Sonosoft. Nel 2027, tra le tante, ci sarà una band che tornerà nuovamente ad esibirsi in Italia con ben 5 appuntamenti, compresa anche la città di Roma. Ancora non è stata scelta la location, ma la data è ufficiale. Il 26 luglio 2027 a Roma ci saranno i Simply Red.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è.
1: I capolavori e i suoni tipici di quegli anni. 1963, ora Lavanoni con Che cosa c'è? Su Dimensione Sono Soft.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizione.

Stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della mezza maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romahalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il canile va in città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16.30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco.
2: Sempre informati con Dimensione, sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Sventato stamane dalla polizia il tentativo di occupazione di uno stabile in disuso in via di Tor Cervara, dove era stata segnalata la presenza di 20 soggetti. 3 trovati all'interno del perimetro immobiliare sono stati denunciati per invasione di terreni ed occupazione di edifici, uno di loro per porto di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato con un coltello. La polizia non esclude che la tentata occupazione di stamane sia da attribuire a soggetti allontanatisi dal sito vicino di via Tallone. Uno dei 3 denunciati stamane, infatti, è stato già identificato il 30 settembre in occasione dell'intervento di sgombero proprio presso lo stabile di via Tallone. Tra il 2015 e il 2025, dopo aver agganciato sui social o tramite passaparola giovanissime ragazze, carpendone la fiducia, a volte anche dietro compenso economico, proponeva loro incontri a scopo sessuale oppure chiedeva alle stesse ragazzine filmati o foto autoprodotti con chiaro contenuto sessuale. I carabinieri del provinciale hanno arrestato un 40enne gravemente indiziato di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di avere commesso il fatto ai danni di minori degli anni 16. L'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina non ancora quindicenne che avevano scoperto fotografie della figlia in atteggiamenti sessualmente espliciti. Sul cellulare erano presenti chat su Telegram, WhatsApp e Signal intrattenute con un tale Sugar Daddy, eseguite 8 perquisizioni anche nei confronti di altri indagati, nonché nei riguardi delle ragazze coinvolte, identificando diverse parti offese pressoché tutte italiane. Disposti nuovi accertamenti nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo gli accertamenti alla ricerca di eventuali profili di DNA utili che avrebbero dato riscontro negativo, oggi alla presenza delle parti è stato indicato come si proseguirà nelle analisi su una parte in sughero, un tappo situata alla sommità del flauto, mai analizzata prima e dove sarebbero state notate alcune tracce. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi. Il che vuol dire subito, praticamente. Ma il che vuol dire un'altra cosa? Che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi. Non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni. Profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anni 90 della musica italiana su Dimensione, sono Soft con Eros Ramazzotti e l'Aurora. Attenzione, città dei 15 minuti e il futuro del benessere urbano. Sarà questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.

0: White Tees con Hey There Delilah nella sera di Dimensione. Suona Soft, 19:40 minuti, eccoci all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Immagina una città dove scuola, supermercato, farmacia, parco, biblioteca e altri servizi essenziali siano raggiungibili in 15 minuti a piedi o in bicicletta. Questo è il principio della città dei 15 minuti, un modello urbanistico che punta a rendere raggiungibili entro appunto un quarto d'ora servizi essenziali. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dall'automobile, limitare gli spostamenti inutili e migliorare qualità dell'aria e vivibilità urbana. Inoltre, la vicinanza dei servizi può favorire gli incontri tra cittadini e rendere quindi i quartieri più dinamici. Il modello è già presente in città come Parigi, Copenaghen e Utrecht, oltre che in alcuni quartieri di Milano e Barcellona. La vera innovazione non è sempre tecnologica. A volte consiste nel rendere più semplice ciò che abbiamo intorno, perché una città sostenibile è una città più verde, è anche una città che permette alle persone di vivere meglio, respirare meglio e dedicare più tempo alle cose che contano davvero.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: momento, duetto tra Gino Paoli e Amanda Sandrelli, La Bella e la Bestia su Dimensione Suono Soft. 19:56 minuti, tra poco le notizie.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
8: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buonasera da Francesco. Certo, attacco islamofobo a Centocelle, dove un 70enne marocchino è stato prima insultato da un italiano mentre chiacchierava al telefono, poi sarebbe stato avvicinato da una persona più giovane che ha preso a colpirlo con pugni al volto gridando slogan xenofobi. L'aggressione il 25 settembre in via dei Licheni, a tarda sera. Sul posto la polizia e il 70enne, che ne avrà per 30 giorni, ha subito la frattura del naso, della mascella sinistra e della parete laterale dell'orbita sinistra. A denunciare la vicenda Ahmed Val, presidente della comunità islamica di Roma. Investì un bambino di 11 anni nei pressi di una scuola a San Basilio e si allontanò, rintracciato e denunciato dalla polizia locale. Un 54enne è ritenuto responsabile di fuga e omissione di soccorso. I fatti risalgono alla mattina del 28 settembre scorso. Il ragazzino era stato portato in ospedale non in gravi condizioni. Resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, ex sottosegretario della cultura, è in condizioni stabili. Sgarbi è ricoverato da mercoledì sera. Domenico Barbuto, nuovo direttore generale del Teatro dell'Opera di Roma, di cui è sovrintendente Francesco Giambrone. Barbuto, già alla guida dell'Agis, dirigerà l'Opera di Roma per 3 anni. Il calcio, la mia Roma è una realtà importante, il mio obiettivo è stato quello di fondare subito qualcosa di nuovo. Il primo concetto, andare a prendere la palla agli avversari. Dybala è un poeta, vederlo saltare gli avversari è qualcosa di unico. Male nemici ideale, se fa 30 gol sono contento. Alla ripresa temo di perdere Cristante, così Gasperini, intervenendo alla seconda giornata del Festival dello Sport di Trento, in corso fino a domenica. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio. Nelle prossime ore, nel fine settimana, il tempo nel complesso rimarrà bello, solo qualche nuvoletta di passaggio, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature diurne ancora da piena estate. Si toccheranno i 28 gradi durante questo fine settimana. Al primo mattino aria più frizzantina, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, Rieti scende fino anche a 9-10 gradi temperatura minima. Per sapere per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di notte la mia.
1: 20 e 15 minuti, stai ascoltando Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere. Era Tiziano Ferro con Alla mia età, io sono Roberto e ora ho un messaggio per te. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Scegli Roma 3.
2: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio

0: Sotto costo! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita. Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Luca Barbarossa con Portami a ballare su Dimensione Sonosoft. C'è un artista internazionale molto famoso che in questo momento è impegnato perché sta organizzando un grande ritorno live, un tour per celebrare i 50 anni di un suo disco storico, un tour che purtroppo non toccherà il nostro paese, e allora dobbiamo organizzarci perché è una cosa da non perdere. Il disco in questione è Songs in the Key of Life. Sto parlando di Stevie Wonder.

0: sarà
1: benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Sempre bello riascoltare questa canzone dopo un po' di tempo. LP con Lost on You nella sera di Dimensione. Sono Soft. Tra poco, l'ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota

0: Hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco Certo, ucciso durante una spedizione punitiva a Rebibbia. 5 detenuti raggiunti all'alba da un'ordinanza di custodia in carcere per l'omicidio aggravato da futili motivi di un compagno di cella, Francesco Valeriano, 45 anni di Fondi. Il provvedimento è eseguito dal nucleo investigativo centrale della penitenziaria. Nel giugno 25 la vittima, che scontava 2 anni e mezzo di reclusione, venne aggredita e colpita ripetutamente mentre era a letto. Valeriano morì dopo 6 mesi di ricovero per le gravi lesioni. E nella mattinata di ieri alcuni detenuti della quinta sezione di Regina Coeli hanno incendiato la sezione. Il primo piano risulta attualmente inagibile, 30 detenuti trasferiti d'urgenza, 7 poliziotti penitenziari e 3 detenuti sono rimasti feriti, lo fa sapere FNS CISL Lazio. Una maxi operazione antidroga dei carabinieri di Palestrina ha disvelata una complessa e violenta rete criminale dedita allo spaccio H24 di cocaina e crack tra San Cesario, Palestrina, Zagarolo e Poli, e ancora estorsioni, violenze volte a costringere le vittime a attivare carte di credito utilizzate per truffe, ritorsioni mediante ordigni esplosivi e incendi, nonché un tentato omicidio a colpi di fucile per il controllo del territorio. 7 le misure cautelari eseguite, in 5 sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari, 1 all'obbligo di dimora notificati, e seguiti i decreti di perquisizione locale, personale e informatica verso 14 indagati. Stimate cessioni giornaliere per 150 grammi o a domicilio o attraverso una base operativa stabilmente utilizzata per la preparazione delle sostanze stupefacenti. L'Università Europea di Roma amplia la propria offerta formativa nell'area sanitaria con il nuovo corso di laurea triennale in fisioterapia. Il corso, che prenderà via il 5 ottobre, è articolato su 3 anni e abilitante alla professione sanitaria, prevede 60 posti disponibili e punta su una formazione pratica attraverso laboratori, tirocini clinici presso le strutture convenzionate e attività di simulazione avanzata con l'utilizzo della realtà virtuale. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
4: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
5: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio. Nelle prossime ore e nel fine settimana il tempo nel complesso rimarrà bello, solo qualche nuvoletta di passaggio, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature diurne ancora da piena estate. Si toccheranno i 28 gradi durante questo fine settimana. Al primo mattino aria più frizzantina, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, Rieti scende fino anche a 9-10 gradi temperatura minima. Per sapere per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: È il momento dei saluti, ora. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ti lascio le nostre dolci canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta, inizierà il weekend. Puntuali alle 6, ad accoglierti ci sarà Silvia Giansanti. Io ti auguro un buon weekend, perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te, sino all'ultimo respiro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nu-

0: Nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su

0: canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuno una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

0: supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: mansione suono soft.
1: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici.

0: dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

0: dimensione suono soft.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Ma te che sei? Semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano

0: Il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le persone giuste devono colorarti la giornata prima che lo faccia il cielo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.